0: love and inspiration.
1: Petra 105.7 FM.
2: Spirit Pagi. Spirit Pagi.
1: Spirit Pagi.